una vie. Mademalo il gale bako, tra de furu e ni tra bidaina. Ninde gana nani, ninde fonema.